0: tenemos un hora.
1: Ah.
0: Tranti virero, palidane me godero, suno suno ora.
2: Tranti virero, palidane me godero, suno suno ora.